0: E sui badi tenebre le uge in bedus pais da uies le uge un lugave curi drimme i dussami le uge leugerami.
1: Fazendo essa fran
0: nei passentir lutem chi demorei u annado
1: em pantaisa ambe de poesio do mundo do caire e de musico d'Occitanio tutto.
0: La vascia alla magrano e ai paesi tu plan
1: che raggio e tres fulisso come lo saumon curoremonto di nuri.

0: Il sui body tenere le uge in bedus paese da uie le uge un lugave cure drimme i dussami le uge le uge le uge rame
1: fazende safran
0: nei passenti l'utem chi ne morei u annato
1: in pantaisa ambe de poesio do mondo do caire e de musico d'Occitanio tutto. Che raggio e trasfulisso, come lo saumon, curo remonto di nurim.